0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, ose non remeso tici, ravagomo colo, ucci bene s'adio.